Ozo di Tino di Ozo di Julius Lancaster lejungin kanaman dito may na kinongatok Ozo di Ember Olga Navazaan ko VFM Vigo.